97.5 Tropicana. Novembrina. Noventa y siete punto cinco Tropicana.